0: misa. Tis na pamalarme.
1: Ah, ah, sì, sì, sì.
0: Tornare, non siete tornata. E avete fatto bene. Tu senti lacrime su